cose e vertigini. Stai axi e di lofi di cosa la taxi. Everyday not stay off sky. I'm a black snow white. Demoreme non sei che tardi. Demoreme non sei che tardi. Demoreme non sei che tardi.